svelta gasse, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Antonio.